Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali.

sem trovil svoj pikolo cuore v tvoja bella, bella colore. Ne znam več parlare, ko vprašaš me, come andare. Ko s tabo sem, se moram molto koncentrare, da ne odnese me v tvoje sonje, da ne rečem ti, da nekaj più bello na mondi je studiare italiane. Si mi rekla, da sem bravo, molto gente, gentile, nekaj tazga, ma še tante, tante druge belle cose. In je subito pomislu, da sem ti tutto il mondo.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Ah, è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io con tutti i miei dischi, ma prego, od of cum trula.